0: Give it up for the Rhythm Nation.
1: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo Onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
3: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira.
4: A ci gaba da more gida tare da Onga mai ɗanɗanon naman saniya.
5: Ɗanɗanon gida.